0: l-Italja, Sanremo ta' xi sentejn tlieta ilu il-bene nel male dik kienet madame.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia.
1: Bay Easy 100.2.

Non sabbia qui che ti amel si progetto almeno i amel break even e comartai per lume il giornata. Da un script for Easy Breakfast. Dan Ross, Ain't No More.